0: La mia estable che ia bene. O bacos nu ia pas meie.
1: E nu, bene vedo sul mercato.
0: Mes los arrestelie sunt solides. Il restaurant che impuirazza.
1: Oh, il restaurant exotico, il restaurant rustico. A che ci restaurano su, che va applauso turista.
0: La mio vigno, la mio vigno, te. Dab la recolta l'an passat. Su mercat per arre, la recolta l'an passat. Per a che ste tende criso, la puirazza distilata a supe. Anem lo supe, la vigno, il restaurant.